0: Dammi la tua mano, ti farei scoprire il più bel tempo della primavera, la primavera dell'amore.
1: Time Up
2: Os clássicos de todos os tempos,
1: misturados por Sérgio Pina.